0: Giana, le qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io ho colto là.
1: Ma c'è la sacca.

0: la papa e io lo da.
1: Anche tu ti andiamo lì, non devi scegliere un po', lei che devi uno un po', a chi mi conta in tenga per là, ti scegliere un po' ciacca, ti scegliere un po' ciacca, e dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene, e dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene,
2: Aduh,